0: svette, cercando un'avventura stanotte.
1: Trion Zenit con Eliseo Morfin.